Urlano le fronde, la dolce melodia, nell'aria si diffonde un soffio di poesia, la voce misteriosa di profuma di fior, questa

suona vita ram. O si ve menir tuppan, ciò che scende più amo, domino ma ti tuppan. Allo, allo, o drago, chi scende amo.

Io non lo so perché fretta è di sposar, lascia fare a me, non ti lamentar. Graziella, oh Graziella, non temere, tu non resti.

divin, fai donar tante cose puoi dir, e ad ogni nota il mio cuore.